0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sole, la grande canzone di Radio Number One che vi abbiamo proposto questa mattina erano i Tears for Fears, 1983. Ho scoperto, tra l'altro, cercando un pippone da propinarvi, una cosa che non sapevo di questa canzone. Allora, praticamente è uscita nel 1982, quindi un anno prima, ma non se l'è praticamente filata nessuno. È una cosa strana questa qua. 1982, esce questa canzone uguale, identica, niente, non se la fila nessuno. L'anno dopo l'hanno inserita nell'album The Hurting ed è diventata una hit. Perché, secondo voi? Perché? Mistero.
1: Che cosa sarà successo? Cosa è successo alla canzone pubblicata l'anno prima che ha avuto successo un anno dopo? Sono Massimo Mistero e sono qui per svelare l'arcano. Come in realtà arcano? Il distributore della musica in realtà gli si è rotto il furgoncino. Ciao, sono Federico.
0: Niente, così un mashup di, cioè, così, un delirio
2: di tutto.
0: Esatto, un delirio allo stato puro. Però questa domanda veramente merita una riflessione, secondo me. Cioè, com'è possibile che tu senti un anno una canzone e non ti piace, l'anno dopo la risenti e ti piace da pazzi? Cioè, com'è possibile questo? Come può succedere?
2: Che sì. Parliamo di messaggi vocali infiniti, di questa sorta di podcast da 4-5 minuti su WhatsApp. Voi li ascoltate a doppia velocità, li ignorate o rispondete direttamente a caso senza nemmeno ascoltarli?
0: Sentiamo!
3: Io rispondo, li ascolto, rispondo per iscritto, però così magari capiscono. Ciao Marzia!
0: Ciao Marzia!
3: E naturalmente la risposta secca, Marzia.
0: Esatto, così gli fai capire che non devono farlo mai più.
1: Ecco, esatto.
0: Ecco, capito, Marzia!
4: Ciao scombriccoli, sono Auro!
0: Ciao!
4: Se vedo che il messaggio è lungo, lo faccio andare veloce. E alla fine rispondo con un messaggio scritto: ho capito. Ciao.
1: Ho capito.
0: Ok. No, col pollice.
1: Col pollice. Sì.
0: Quando deve finire una conversazione, il pollice e dall'altra parte il messaggio viene recepito immediatamente.
4: Vi voglio bene, il vostro padano vichingo.
1: Aspi meno, anche meno.
0: Basta, e lui è fuori. Gli hanno cambiato il clacson, sentite un po'.
2: Gli hanno sembra più quello di un
4: auto. Cambiato il clacson. Ciao.
1: Il clacson è per quello che ha un rumore del clacson.
2: No, manca la C.
0: Io lo amo perché lui è sempre fuori dal coro. Cioè, noi chiediamo qualsiasi cosa, lui risponde quello che gli pare.
1: Bravo, così va bene.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le balene che bullano, mi fanno tanto ridere, me le immagino tanto, le balene che bullano. Allora, Meraviglioso Errore, canzone molto romantica, molto bella, molto intensa di Gianna Nannini su Radio Number One.
2: Parliamo di messaggi vocali infiniti, li ascoltate veloce la doppia, li ignorate o rispondete così a caso.
1: Rispondete così a caso, sentiamo. A caso.
3: Ciao, sono Nico di Piacenza.
1: Ciao.
3: Io guido il pullman, quindi va da sé che ascolto i vocali, più delle volte mi contattano con questo tipo di messaggio, in modo che posso sentirlo anche mentre guido. Poi se sono troppo lunghi, vabbè, li ignoro anch'io, dipende da chi me l'ha inviato, se la moglie, il figlio, il lavoro, o se è qualche rompiballe, insomma, tutto lì. Ciao ragazzi, sono in ascolto, grandissimi.
1: Ciao Nico, grandissimo anche tu, Nico di Piacenza. Beh, in effetti comunque delle persone vanno educate, cioè non rispondere a quelli che hanno l'abitudine di mandare dei messaggi troppo lunghi, secondo me è una forma di educazione, no? Così magari vi smettono di farlo. Cosa dici?
4: È vero, però secondo me, come dice il buon Nico, più di due fermate non può durare un messaggio.
1: Cioè, esattamente.
5: Buongiorno amici scombricolati.
1: Ciao.
5: Io, nella cerca delle mie conoscenze, ho un'amica in particolare che lei mi manda messaggi vocali da 12-15 minuti.
1: E
5: allora io che cosa faccio? Ascolto la parte iniziale del messaggio, poi capisco che cosa vuole dire, accelero il seguito fino che vado a scoprire che cosa mi dice alla fine. E basta. E poi dico ok, tutto qui.
1: Che cos'era?
4: Era un gatto.
2: Era un gatto. Sì, che, ma cosa sono? Dei monologhi teatrali?
4: Sì, sì, secondo, secondo me c'è qualche problema.
1: Ci sono delle persone che attaccano il messaggio e poi fanno delle cose. Quindi senti, lo so, sciacquare del water, bravo. Loro che armeggiano, lavano i piatti, queste robe qua.
4: Esatto.
1: Sì, ma vi sembra normale? Cioè, vi sembra normale fare una
4: non
1: cosa
4: tanto,
1: del genere?
4: Non tanto.
6: La Combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: in punto.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
3: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Mamma mia, quanta raffinatezza, quanta classe, quanta eleganza. E Olivia Dean con Baby Steps su Radio Number One, proprio come la copricola.
1: Sempre più ubriaco, Pat Roman.
0: Dalle Oriacci! Cosa avete fatto stanotte?
1: Borraccio, borraccio, borraccione.
2: Bisboccia,
0: bisboccia!
2: Parliamo di messaggi vocali infiniti su WhatsApp. Li ascoltate a velocità doppia, li ignorate o rispondete direttamente a caso senza nemmeno ascoltarli?
3: Allora, di solito li ascolto. L'unico che mi ascolto veloce è quello di mia zia, perché praticamente mi racconta da quando si è alzata la colazione a cosa ha fatto, cioè sbadiglia, si fa i fatti suoi, spira, lava, cucina. E quindi è l'unico che ascolto velocità 2, perché so già che infatti i suoi messaggi sono lunghini. Però li ascolto tutti per rispetto.
0: Certo, vedi che persona buona.
1: Buona, buona. Buongiorno Cobrico. Mercoledì mattina mi è stato mandato un messaggio vocale di 3 minuti e mezzo e l'ho ascoltato tutto. Ho finito pochi minuti fa. Ciao, bravo, da Federico.
2: Bravo Federico.
4: Buongiorno, scombricolati del mio cuore.
0: Buongiorno.
4: Dipende effettivamente da chi te lo manda, perché se un messaggio è lungo ma una persona con la quale hai un buon rapporto, ci tieni, ti fa piacere anche ascoltare e conversare, ok, ci sta. E se una persona che, vabbè, anche se non ti scrivi va bene uguale, anche se il messaggio è cortissimo, il pollice al in su, ok, io vado sempre bene
0: e via,
4: ciao,
0: via.
4: Ciao, baci.
0: È il libera tutti, guarda, il pollice su è libera tutti, cioè basta, lo capisce chiunque che ha rotto le balle. Va bene, cioè, è proprio brutto anche disturbare le persone.

0: abbiamo proprio bisogno di questa bella botta di energia. Icona Pop, Charlie XCX con I Love It. Questa è la combricola di Radio Number One.
1: Ed eccolo.
0: Allegria.
1: Arrivare per rallegrare l'universo. Il vostro Balinetti. Perché l'arte deve mettersi a disposizione della gente. E allora eccomi qua. Mi arrivano vocali lunghi?
2: Certo.
1: Chiamate arriva. Il 393-4440-444 e io manderò per voi un vocale di risposta. Abbiamo alcuni esempi dotti di come si risponde.
2: Come?
1: Mio caro, il tuo vocale mi ha profondamente colpito. Non tanto per ciò che hai detto, quanto per la straordinaria fiducia che riponi nella mia disponibilità ad ascoltarti. E poi c'è un babbo. Però non. Quello lo mettiamo dopo, Caro amico, oppure si può fare: caro amico, mentre ascoltavo il tuo vocale ho avuto una sensazione sublime, il tempo si era fermato. Poi ho capito che ero io che avevo messo in pausa la vita per ascoltare te. Testa di e poi lo finiamo in un altro modo. Amico mio, il tuo vocale è stato lungo, intenso, articolato, una vera esperienza teatrale. Mancavano soltanto il sipario, l'intervallo e soprattutto un finale. E se vuoi, il finale te lo do io. Ma vedi, dannamo.
0: Io lo adoro, lo voglio su questo servizio subito.

0: Lasciami un po' di Tommaso Paradiso su Radio Number One, dove stiamo parlando di messaggi lunghi, lunghi, che dico lunghi eterni.
1: Che questo lasciamene un po' mi ha fatto venire in mente un'idea. Si potrebbe inventare, oltre al povero Balinetti che dovrebbe rispondere di sua sponte a questi messaggi, l'ascoltatore conto terzi, cioè tu giri il tuo messaggio a un amico che li ascolta e ti manda il riassunto.
0: Ah, ok. Potrebbe. Tipo la Corcia Bro su TikTok.
1: Bravissimo, bravissimo. La Corcia Bro dei vocali, giusto? Brava, brava, facciamolo.
0: Io invece stavo pensando che dipende molto veramente da chi ti scrive, perché a me se scrivesse lui il tipo che mi piace, il tipo di cui sono innamorata, io gli ascolto anche 30 minuti.
1: Ah, stai parlando di One?
0: No, assolutamente no.

0: Quanti cervelli, quanti neuroni, Nile Rodgers, Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, te capì?
1: È proprio una roba all'ingrosso.
0: Non si fanno mancare niente in quello studio lì. Honey Boy è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Ma nemmeno in questo studio qui ci facciamo mancare niente. Quanti neuroni ci sono?
1: In tre, allora, forse ne facciamo due.
2: Addirittura, esatto. Mezzo a testa quasi.
0: Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani, questa è la Cumbricula.
3: La Cumbricula di Radio Number One.
4: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
4: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Traffico intenso sulla 7, la Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto, allacciamento con la 12 in direzione Genova. Abbiamo code anche sulla 4, la Milano-Brescia, l'uscita di Bergamo in direzione Milano. Sulla 21, la Torino-Brescia, rallentamenti con code a tratti tra Asti Ovest e Asti Est in direzione Brescia. Abbiamo code sulla tangenziale est di Milano, lo svincolo di Agrate in direzione A1, Milano-Bologna. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo Nord per un veicolo in panne. E ancora rallentamenti sull'A14, la Bologna-Ancona, tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 in direzione Ancona. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti sul grande raccordo anulare in direzione Appia, all'altezza di via della Pisana, a causa di un incidente. Traffico intenso sul tratto tra Sette Bagni e l'allacciamento con il grande raccordo in direzione appunto del raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.
2: Dai, è il momento di motivare quelli che sono incodati su qualche tangenziale, su qualche cumplanare, su qualche gra. Il gra di Roma, gra. Il grande raccordo anulare.
3: Gra. Se baciate il gra diventa un principe.
2: Ce la potete fare, siamo con voi!

0: Chiama Kenzo G, la canzone nuova di Elisa su Radio Number One alle 8:30. Ancora buongiorno dalla Combriccola, c'è il focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: La nostra redazione, sindaco dirige il traffico dopo le dimissioni della vigilessa. C'è un bel po' di lavoro da fare, abbiamo bisogno di personale. Giovani, candidatevi. Questo è l'appello di Giacomo De Luca. De Luca non è sindaco di Salerno, ma è il primo cittadino di Fregona, che è in provincia di Treviso. Ancora una volta tocca a lui vestire i panni di vigile urbano dopo che la gente di 28 anni ha lasciato l'incarico a pochi mesi dalla sua assunzione. E così il sindaco di Fregona nei giorni di punta prende paletta e cappello per dirigere il traffico nella via principale del comune, quella che tra l'altro porta al Cansiglio. Qui l'anno scorso, ha aggiunto il primo cittadino, sono passati 90.000 visitatori e dunque il lavoro non manca. Parliamo adesso di delle cose che arrivano sulle nostre tavole, in particolare di frutta. Periodo di vendemmia, e sui banconi di supermercati e mercati, così come sulle nostre tavole, abbondano invitanti grappoli d'uva. Osservando attentamente gli acini si può notare questa patina biancastra dall'aspetto polveroso, che potrebbe trarre in inganno chi non conosce bene l'uva. Stessa cosa anche sulle prugne. C'è chi si domanda se si tratta di sporcizia, muffa o addirittura di residui di pesticidi, e dunque qualcosa di dannoso da rimuovere assolutamente prima del consumo. Niente di più sbagliato, perché i produttori ancora una volta ci tengono a tranquillizzare i consumatori. Quella patina bianca non è altro che la componente visibile e superficiale della pruina o cera cuticulare, un composto naturale prodotto dalle viti, ma non soltanto, anche dai susini e dai prugni. Questo è il nome delle piante che producono le prugne, che possiede molteplici e importanti funzioni, principalmente protettive. Dunque si può stare tranquilli. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: chef's wife. Fuck it up, fuck it up.
1: Pacchera, pacchera, mi aspettavo Scus, ma non è, non è questa,
2: no,
1: Scus.
2: Non è questa,
1: no, no, no, no, no. È un'altra. È Cafet di Beyoncé su Radio Number One, 8:35. Buongiorno. Allora, abbiamo, dopo il focus di Patromano, abbiamo la fava di focus.

0: Che bello, sono un po' emozionato.
1: Dici tutto.
0: Allora, fava di focus di oggi, lunedì 14 settembre. Allora, ci sono diverse analisi che mostrano come sia sempre in atto, sempre più in atto, una fuga dalle grandi città, in particolare Milano, Torino, eccetera, eccetera.
1: E dove fugano?
0: E dove fugano questi ragazzacci e queste ragazzacce?
2: Le fave di fuga.
0: Le fave di fuga. Poi anche Bergamo, Brescia, giusto per restare in Lombardia. Perché? Perché è sempre più costoso restare in città.
1: Certo.
0: E poi anche l'aria, diciamo, non è proprio quella di primissima scelta. Allora, la domanda è questa. Qualcuno di voi ha fatto o vorrebbe fare la scelta radicale di trasferirsi in provincia oppure in un borgo, magari un po' isolato, per respirare e per risparmiare anche?
1: Beh, puoi andare o appunto nei quartieri periferici o se no proprio uscire dalla città. Ma ecco, io ad esempio sono una che ha sempre abitato in città, anche perché non ho la macchina. Ma scusami, ma non è poi cioè quello che spendi di benzina o negli spostamenti non è poi pari a quello che spenderesti se abitassi in città?
2: Bisogna anche un po' permetterselo, però
0: però insomma, abitare a Milano insomma ha un certo costo. Magari anche con la benzina, insomma, riesci sempre a stare sotto quel costo.
2: No, ma non è tanto i costi proprio e basta. C'è anche, secondo me, una parte che
0: è una scelta di vita.
2: Stai tranquillo.
0: Sì, una scelta di vita.
1: Certo, abitare in campagna. Tu, ad esempio, hai fatto questa scelta. Tu abiti in campagna.
2: Abiti in campagna, c'ho il gallo sul comodino.
1: Ma non ti senti un po' isolato? Cioè, tipo, nel senso, non lo so, se una sera vuoi devi andare a comprare, vabbè, tu non fumi, però se devi andare a comprare sigarette, oppure vuoi prenderti un bicchiere di vino al bar, devi prendere la macchina e fare 20 km, no?
2: Sì.
0: Vabbè, ma comunque c'è un comune, credo che sia anche un bar.
2: Sì, lo vendono al comune. C'è un bar dentro il comune.
0: Non è che abita isolato chissà dove, in cima a un monte.
2: Abbastanza.
0: Non c'è un bar a portata di mano?
2: Ma non è che è il bar a bere, non è che è proprio...
1: Vabbè, allora la domanda qual è, Pat, che non ho capito?
0: Vorreste fare la scelta radicale, magari l'avete già fatta, di trasferirvi in provincia o in un borgo per respirare e risparmiare?
1: Quindi team città, team campagna, comunque isolation. Va bene. 393-444-0444. Sentiamo i nostri ascoltatori come si pongono su questo tema.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Maria di Blondie su Radio Number One. Si chiama Maria perché poi con le facce fatta. È la grande canzone di Radio Number One che stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato, che i nostri programmatori hanno scelto per noi del 1999. Ce l'ho!

0: racconto niente sulla canzone nello specifico, ma mi racconto cose su Debbie Harry, che ha fatto i lavori più disparati prima di diventare una grande star, una leggenda della musica. Si è trasferita a New York e ha fatto praticamente la segretaria negli uffici della BBC per un periodo di tempo. Poi è diventata la cameriera di questo celebre locale che si chiamava Max Kansas City e persino una coniglietta di Playboy, pruriginosa, è fatta. E proprio in questo celebre bar dove faceva la cameriera è nato il nome Blondie, nel senso che i camionisti di New York che andavano lì a fare colazione, a mangiare eccetera eccetera, la chiamava, lei era biondo platino, e la chiamavano Hey Blondie, Hey Blondie.
1: E anche qui in radio mi chiamano Hey Blondie,
0: Hey Blondie.
2: Tra un po' da lì lo chiamiamo Debbie Harry.
0: E da lì è nato appunto poi il, insomma, il nome perfetto per il gruppo, per i Blondie. Basta. E tu quando fondi la tua band, sì, Pat?
1: Beh, ne stavo parlando adesso con Sergione. Fondiamo una bella band.
0: Attenzione, perché è venuta
1: i Blondies.
2: No,
1: i
2: però, Blondies. Però la band io me la metto sugli occhi.
0: Esatto. Allora, no, è venuta fuori una curiosità interessante. Forse non tutti sanno che Pat Romano, oltre ad aver vinto la gara di piadina, non mi ricordo dove, è stato anche è stato anche per un periodo il batterista dei Beehive,
1: per
0: no?
1: 5 puntate, sì.
0: Esatto, hai sostituito i Beehive, hanno scelto che il batterista, quello vero, si era ammalato.
1: No, aveva avuto un incidente stradale in moto.
0: Esatto, quindi cercavano uno che gli assomigliasse e quello che...
1: Che ha avuto un incidente con uno Scania e ha trovato me per sostituirlo.
0: E ha trovato Pat Romano. Quindi come si chiamava il programma?
1: Era Kiss Me Licia o Love Me Licia, non mi ricordo più perché ragazzi sono passati tanti anni. Era
0: perfetto.
1: Quello con, sì, con i Beehive e con Cristina D'Avena.
0: Perfetto.

0: Kids con Animal, che detta così pare una parolaccia, invece no, è il nome di questa. Se è giusto, c'ho sempre un attimo di timore quando arriva sta canzone. Sono The Number One, mancano 10 minuti alle 9. Fava di fuga stamattina.
1: Esatto. Attenzione alle vocali. Fava di fuga, perché parliamo di fuga dalle grandi città. Abbiamo detto, insomma, che le città, soprattutto Milano, Torino, le grandi città sono sempre più costose, e allora molti o l'hanno già fatto o vorrebbero farlo, fanno questa scelta radicale di trasferirsi in provincia o comunque in borghi un po' isolati per respirare, per risparmiare. E vi stiamo chiedendo: l'avete fatto? Lo vorreste fare? Sentiamo.
2: Buongiorno scombricolati. È che bisogna trasferirsi da giovani nei borghi o fuori, perché dopo una certa età c'è bisogno delle visite, quello, quell'altro, gli ospedali, tutte quelle cose lì. E se sei nel borgo fuori in giro,
3: sto facendo la retro.
2: Cavolo che vai. Buona giornata a tutti.
0: Sta facendo la retro o non ha messo la cintura?
3: Può darsi.
0: Non lo so, però vabbè.
1: Però c'è la telemedicina.
4: Allora, noi non è che ci siamo trasferiti dalla città, abbiamo sempre vissuto nell'entroterra del Lago di Garda. E mio marito lavora a Milano da 25 anni.
3: Comodo.
4: È sempre stato pendolare, abbiamo sempre scelto di non andare mai in città, insomma. A parte che poi, vabbè, col Covid praticamente è quasi sempre in smart working, però anche quando faceva il pendolare si risparmiava. E come?
1: Certo.
4: Oddio, non è che il Lago di Garda costi poco,
1: no,
4: ma rispetto a Milano è tutta un'altra cosa. Ma poi vuoi mettere?
3: Il Lago di Garda con l'idroscalo,
0: esatto. Beh, il Lago di Garda è veramente molto molto bello, non è economico, però è veramente molto bello. Ha ragione il ragazzo, il signore di prima delle visite. Anch'io ho fatto quel ragionamento lì, voglio stare in prossimità, cioè se chiamo l'ambulanza ci mette poco ad arrivare.
3: Sì, a me hanno proposto di fare il custode dell'ospedale.
0: Certo, va bene. 393 444 0444, questa è la combricola di Radio Number One. Team città o team campagna? Voglio andare a vivere in campagna.
1: È vero.
0: Justin Timberlake. I got the

0: Feeling è il titolo di questa canzone, Break It Down, di Justin Timberlake su Radio Number One. Com'è che la cantavi, Sergio?
1: Eri a Bari con Sabani.
0: Stamattina butta così, cioè, proprio
1: dura,
0: stamattina remix di tutte le canzoni che ascoltiamo su Radio Number One. Tra poco!
2: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mancano pochi secondi alle 9.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: de Bausa, de Bausa.
1: Sei a Milano, sono i Bausa.
0: Certo, a Milano diventano i Bausa. Con Nello's Myself su Radio Number One. Ancora buongiorno, buongiorno Sergio Stiloni, buongiorno Patromano.
2: Buongiorno, buongiorno Mariani. Manu, buongiorno.
0: Allora, team città, team centro città, io voglio vivere in città perché a me la campagna non piace, perché io non voglio fare sforzi, io voglio camminare, io non, no? Oppure team campagna, questa è la domanda che stiamo facendo ai nostri ascoltatori.
1: È dura.
0: Aiutatemi, sì. Proferite parola, grazie.
1: Noi dobbiamo proferire parola perché la campagna è la campagna.
2: È okay. La città, è la città. Allora.
0: È
2: costosa, è costosa la città.
0: A posto, sì, sì.
3: Ma che ricordo, quindi Patro Romano aveva sostituito Manuel De Peppe. Mamma mia, quanto era buono quel batterista. Buona giornata a tutti da Elena.
2: Ma ai tempi ero buono anch'io, Cioè, non è che ero così
0: infatti,
2: da buttare.
0: Per sostituire lui devi essere buono per forza.
4: Il zitto grammofono.
0: Era buono Patro Romano. Poi cos'è successo?
2: Poi ho avuto un paio di incidenti di percorso.
0: Sto scherzando, dai.
3: No, raga, io vivo in un'area verde di Tressano sul Naviglio e mi va bene così. Anche se confesso, mi trasferirei tranquillamente in montagna, in campagna a 600, 700, 800 metri. Veramente, però, ragazzi, siete proprio pessimisti a pensare al medico, alla visitina. Ma dai, vivete sereni e allontate l'ospedale. Questo è il mio pensiero.
2: Ma perché tu non hai ancora una certa. Il problema è quello.
0: Io sono serenissima, sono solo previdente, ragazzi. 60 anni. Uno è previdente.
5: Ciao Comricola, buongiorno, sono Pito da Capriolo, che è un paese del Bresciano. Allora, io abito in periferia di questo paese qua di Capriolo e sinceramente, come dite voi, per ogni cosa dipende dalla macchina. Un mio amico è andato a vivere in centro a Brescia da 3 anni e mi ha detto che non cambierebbe più per niente al mondo. Ok, posso capire che ci sono tante belle cose vivere a Brescia in centro, ok. Ma Capriolo, vuoi togliere una bellezza come andare in giro e incontrare Claudio Chiari in giro con suo cagnolino?
2: È vero.
5: Perciò paese tutta la vita.
0: Certo, perché abita Capriolo, cioè, Claudio,
2: hanno cambiato il nome, anzi sono uniti 2 comuni del Bresciano, Capriolo, sì, e Chiari si sono uniti.
1: Bravo.
2: Fanno un unico comune.
1: Bravo.
2: Adesso sì.
1: E poi c'è questa immagine bucolica che ci meraviglia. Manda un amico, è molto bella, non si vede l'ospedale. Si vede il fiume, non si vede il mare.
2: Ma c'è Claudio Chiari là in fondo col cagnolino.
1: Si vede prima il cane di Claudio Chiari, però devo dire la verità, è bello. Vivere lì è bello. Però
0: c'è solo una strada, c'è una strada con 3 alberi.
2: Ma tutte le strade portano al borgo.
1: Sì, tutte le strade portano a Claudio Chiari. Bello,
0: va bene, c'è un certo punto che io non li capisco più. Non so. Poi non lo so, chiedo agli ascoltatori, ma voi avete capito cosa hanno detto?
1: È praticamente quello che si vede è un tratturo.
2: Ecco, niente, tanto così, per complicare le cose.
0: Facciamo il gioco delle parole senza senso. Vai! Adoro! Sing di Ed Sheeran. Questa è la combriccola di Radio Number One.

0: alla grande, guarda, la morte sua, come si suol dire. Un bel Ed Sheeran a quest'ora, alle 9:12 minuti, Radio Number One. Oh, era Sting!
1: Eccoci, eccoci qua, buongiorno dal vostro Alfio, buongiorno. CEO della Pippo Movi. Sentivo che argomentavate il discorso
2: vivere
1: in città o vivere in campagna. Noi abbiamo la strumentalità del medesimo di cui ognuno di noi desidera per poter soddisfare l'alchimia moderna.
2: Sì, un po' di confusione.
0: Cosa vuol dire? Sì,
1: non lo so neanche io. Comunque abbiamo dei prodotti per voi che magari non avete voglia di rinunciare all'ape all'ora giusta, nel momento giusto, ma volete la sensazione della campagna. Okay. Abbiamo come prodotti la finestra vista campagna. La installiamo davanti alla finestra di casa vostra e proietta colline, galline, trattori. Se passa un autobus fuori, parte automaticamente.
2: Ma non ci sto capendo.
0: Automaticamente
1: il rumore di un gallo. Così non senti l'autobus.
0: Ma che gallo è?
2: Ma è il gallo lì del boschetto.
1: È il gallo del boschetto. Certo. Poi abbiamo il kit Buongiorno Provincia. C'è dentro latte fresco, marmellata, pane rustico e una sveglia che alle 6 suona sempre con il gallo che fa.
2: Anche un po' campagna. Meno, però.
1: Poi abbiamo anche il barattolo del silenzio.
0: Oh, caspita, che bello!
2: Questo, questo è
1: una
2: carino,
1: cosa molto bella. Quando sei stressato, lo apri e dentro trovi 3 minuti di silenzio assoluto in lontananza, proprio la campagna con il gallo.
2: Perché è lontano però, il gallo lì. Vabbè.
1: Poi abbiamo la cosa meravigliosa che per Milano è fantastica: l'orto condominiale verticale.
2: Fantastico,
1: è bellissimo. Per chi vuole coltivare pomodori ma vive al 12° piano, il regolamento condominiale vieta l'orto, ma nella confezione c'è anche l'avvocato. Comunque, Pippo Movi, portiamo la campagna in città perché trasferirsi in provincia significa salutare tutti i vicini. Ma è presente che rottura di...
0: Mamma mia! Vai. C'è Gaia, Radio Number One. Arriva, chiamo io, chiami tu.

0: montagna. Un bacione Lidia, una nostra ascoltatrice. Ma dov'è questo posto?
1: Non ha specificato.
2: Avendo postato i quattro lati ci ha confuso.
0: Sì, in montagna comunque.
1: È immerso
0: c'è
1: nel verde, in mezzo alla, sì, un paesaggio
0: bellissimo,
1: molto bello. Sì.
2: Himalaya, è in Himalaya.
1: Credo non proprio lì.
0: È proprio bello. Va bene, è bello quando ci mandate le foto dei vostri panorami, sono dei panorami stupendi, ma io non cambierei la Spalmas con niente al mondo. Detto questo, tra poco ci sono, c'è Meteo Pat, è pronto per la trasformazione. Tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: number one, Meteo.
1: Arriva Meteopat con...
2: C'è anche Fabiana stamattina tra le meteopattine, proprio se
1: la Fabiana, due special guest. Fantastico. Applausi, applausi. Le Meteo Meneghine oggi, visto che siete a Milano. Meteo Meneghine presenti. Allora ragazzi, questo inizio di settimana all'insegna della stabilità, del soleggiamento, sole che sta baciando anche in questo momento la nostra Manu Doriani, penetrando dalla finestra del quartier generale milanese di Radio Number One. Soleggiamento quasi ovunque, fino a domani rimarrà questa situazione stabile, con rovesci soltanto su alcune aree isolate del meridione in Sicilia. Soleggiato e poco nuvoloso, abbiamo detto altrove. Temperature massime in Val Padana direi gradevoli, tra 28 e 30 gradi, comunque sempre al di sopra della media del periodo. Mercoledì invece... Sì.
2: Faccio la piega mercoledì.
1: Falla un altro giorno. Prendi una brutta piega. Che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Sembra un conflitto bellico di qualche zona del mondo. No ragazzi, allora, peggioramento al nord, ci saranno ovviamente rovesci temporali, stabilità però al centro-sud, temperature massime tra 26 e 30 gradi, vabbè, insomma, cambierà il tempo mercoledì. Giovedì già ci sarà un miglioramento, a cominciare dal nord-ovest, con ampie schiarite fin dal mattino, in estensione poi in giornata, ripeto, giovedì e il resto del settentrione, con temperature in ulteriore lieve flessione. Direi che al momento è tutto, ragazzacci e ragazzacci.
2: Proprio mercoledì abbiamo il servizio fotografico, diciamo, ai nostri ascoltatori che non lo sanno, ufficiale della radio.
3: Lo facciamo all'aperto.
1: Sì, all'aperto.
2: Esatto, esattamente. E per cui uno va a farsi bello, no? Cioè, quantomeno ci prova, diciamo. Però insomma, diciamo che il tempo non è nostro amico. E vabbè, prenderemo un ombrello, che te lo dica

0: potrebbe cantare qualsiasi cosa e renderlo meraviglioso. Detto tra noi, è la canzone di Malika Ayane che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, le 9:29. Cosa avrà ancora da raccontarci Pat Romano? Sentiamo!
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Redazione, cosa ho da raccontarvi? Innanzitutto di una nuova allerta rossa che riguarda l'Etna a causa dell'emissione di cenere. Secondo questo ultimo monitoraggio, la nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. Eruzione descritta come debole, che però ha causato una continua e alta emissione di cenere, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello di massima allerta, ovvero il bollino rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est a una velocità di circa 18 km all'ora e starebbe progressivamente dissipando. Al momento dunque ancora non rappresenta un pericolo per l'aviazione, però ripetiamo, l'allerta rimane particolarmente alta. E poi attenzione invece a un altro problema, quello che riguarda i possibili nuovi ritocchi per i carburanti che sono in vista. Perché? Perché il prezzo del petrolio stamattina è in forte, fortissimo rialzo sui mercati delle materie prime. Il WTI, insomma il petrolio del Texas, con consegna a ottobre passa di mano a $102 al barile con un avanzamento del 2,7%, mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a $107 al barile con una crescita del 2,6%. Questo ulteriore balzo del prezzo del petrolio arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni che sono partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Insomma, c'è un aumento del petrolio che non fa ben sperare per quanto riguarda anche il costo dei carburanti in Europa. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Payphone, bella collaborazione, bella collab tra i Maroon 5 e Wiz Khalifa di un po' di anni fa, riascoltata su Radio Number One nella Cumbricula. Cosa ridete voi due sempre?
1: Un'altra fava di Focus.
2: Sì, arrivano come se non ci fossero domani quelle fave di Focus. La domanda è: ma perché complicare le cose quando c'è un matrimonio di mezzo? Perché complicarle? Tanto semplice.
0: Tanto è già complicato il matrimonio.
2: È già complicato di sé. Esatto. Allora, questa cittadina britannica nel West Yorkshire ha visto una coppia che ha deciso di affidare le fedi nuziali a un gufo addestrato come portanelli. Ma perché addestrare i gufi a portare gli anelli?
3: Che poi portano pure male i gufi.
2: Infatti, poi
3: è lì che te lo gufa.
0: Esatto.
2: Cosa è successo? Al momento del classico tradizionale sì, l'animale è volato in chiesa, ha guardato gli sposi, ma poi è scappato dalla finestra con gli anelli, con i gioielli.
0: Beh, ma dei geni, neanche di collegarlo, no? Che in maniera che possa rimanere svolazzare giusto lì intorno. Ma no.
3: Sai che puoi farlo tipo aquilone, non di più.
0: Esatto. E dove andà?
2: Non si sa dove è andato, ha costretto i presenti a sospendere innanzitutto il matrimonio. Per ore hanno cercato di trovarlo, poi alla fine hanno recuperato il volatile e quel sì è arrivato per praticamente a notte fonda.
0: Ma hanno recuperato il volatile con gli anelli o se li era persi?
2: No, gli anelli li avevano ancora belli legati, però insomma ragazzi.
3: Però il gufo è un animale notturno, lui è arrivato alla sua ora.
2: Ha ragione. Mai affidare ai volatili gli anelli. Mai.
0: È dei geni comunque. Di solito nei matrimoni li affidano ai cagnetti, no? Vedi dei cagnetti bellissimi con il cuscinetto legato al collo. Che
3: però sono da riporto.
0: Il gufo non riporta, no. Dici tu, il gufo vola e ciao core. Vabbè, sono bei momenti. Hai una domanda da fare? No,
2: si potrebbe chiedere qual è la follia o la grande cosa più stravagante a cui avete assistito appunto durante un matrimonio, che sia magari il vostro o quello degli altri.
0: Si potrebbe chiedere, ma si potrebbe anche non chiedere.
2: Ma possiamo chiedere e non chiedere. Certo.
0: 393-444-0444. Fate voi quello che volete, sentitevi liberi. Non saremo noi certo a tarparvi le ali. Nella vostra casa.

0: sessione di Samurai J su Radio Number One. Com'è che era, Sergio?
1: Dai, ti prego, facciamolo lento.
0: Ti prego. Allora, incredibilmente, caro Pat, qualcuno ha risposto alla tua domanda.
2: Fantastico.
0: E devo dire anche divertente la risposta. Qual era la domanda, per chi non lo sapesse?
2: Qual è la follia più grande o la cosa più stravagante a cui avete assistito ad un matrimonio?
0: Sentiamo.
3: La cosa strana al mio matrimonio: non c'erano gli invitati, non c'era il prete, non c'era la sposa. Viva la libertà!
2: Non c'era neanche il matrimonio.
0: Yeppa, non c'era neanche il matrimonio. Sì!
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
6: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: altro sulle origini, le origini della band, dei REM, di come hanno trovato il nome. Allora, Michael Stipe aveva trovato REM su un dizionario, si è riferito appunto alle fasi del sonno Rapid Eye Movement, però stavano per battezzarsi con dei nomi decisamente bizzarri prima di trovare REM. Li volete sapere?
1: Vai. Sì, certo.
0: Avete piacere?
1: Abbiamo piacerissimo.
0: Allora, uno di questi è Twisted Kites, ovvero aquiloni attorcigliati, fu il primissimo nome. Cans of Peace, ovvero lattine di prima di trovare REM, li volete sapere?
1: Vai. Sì, certo.
0: Avete piacere?
1: Abbiamo piacerissimo.
0: Allora, uno di questi è Twisted Kites, ovvero aquiloni attorcigliati, fu il primissimo nome. Cans of Peace, ovvero lattine...

0: Fergie, eccola qua, questa era Fergie, naturalmente mentre prima era il nuovo singolo di Karol G e Bruno Mars con Still. Allora, mancano pochi minuti alle 12 qui negli Spacca Notizie, rimanete con noi perché poi vi portiamo in Spagna.
1: Anche lì alla fine, lamentele, turni di lavoro, cameriere, ristoranti che chiudono, insomma, non è tutto oro ciò che luccica.
0: No. Entreremo nel dettaglio tra pochi minuti, come sempre qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, minuto alle 12, tra poco le notizie.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Elezioni in Svezia testa a testa con il centro-sinistra avanti, arretra invece l'ultradestra. Secondo le proiezioni basate su dati ufficiali dello spoglio che ha superato il 90%, la coalizione di opposizione si assicurerebbe la maggioranza assoluta. La destra nazionalista registra invece una perdita di circa il 3%, in calo per la prima volta da quando entrò in Parlamento nel 2010. Nuova allerta per l'Etna a causa dell'emissione di cenere, con primi voli sospesi. La nube, sprigionata da nuove eruzioni, ha raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello di massima allerta, ovvero il bollino rosso. Genova, coppia salvata in extremis da un appartamento in fiamme nel quartiere Quinto. L'operazione è stata condotta dai vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. L'incidente nella notte tra sabato e domenica rischia di causare a Daniel Maldini più conseguenze del previsto. L'attaccante del Cagliari, figlio di Paolo Maldini, è risultato positivo sia all'alcol test sia al pretest per verificare l'assunzione di droghe, motivo per cui gli è stata ritirata la patente ed è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza in attesa degli esami tossicologici effettuati in ospedale. Serie A, dopo il rocambolesco KO di ieri sera della Juventus, battuta 3-2 in pieno recupero dal Sassuolo, oggi tre posticipi gustosi della quarta giornata: alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, alle 20.45 Inter Udinese. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: È nata 54 Ultra Talk to You, una buona mattinata, speriamo che insomma sia partita bene la vostra settimana. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie alle 12.04 minuti con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo su un tema che evidentemente non riguarda solo l'Italia, riguarda in maniera pesante anche la Spagna, dove cominciano a scarseggiare talmente tanto i camerieri che quando va bene i ristoranti riducono gli orari di apertura, quando va male addirittura chiudono.
1: Sì, è una crisi insomma che non è solo italiana ma è anche spagnola. Gli imprenditori insomma molti attribuiscono insomma la chiusura o la riduzione insomma dei ristoranti e dei bar proprio alla difficoltà nel reperire personale. Le cause, le solite mi verrebbe da dire, insomma loro, gli imprenditori dicono, le nuove generazioni rifiutano i turni massacranti del passato e pretendono il rispetto delle 40 ore settimanali. Una volta invece il cameriere lavorava 12-14 ore. È così sbagliato, provoco io, che il giovane rifiuti il turno massacrante del passato, oppure dovrebbe
0: accettare? No, però sicuramente diciamo che i proprietari dei locali lamentano anche la scarsa professionalità, nel senso sì, che magari molti ragazzi hanno anche bisogno di imparare, no? Perché se tu lavori in un bar e non sai servire una birra, naturalmente diventa un problema, rallenti tutta l'attività. Diciamo che da una parte ci sono i ragazzi che lamentano il fatto che vogliono avere più tempo libero e un adeguamento diciamo dello stipendio, quindi non essere sfruttati. Dall'altra ci sono i proprietari dei locali che lamentano una scarsa preparazione diciamo di questi ragazzi che si avvicinano a questo tipo di professione, anche perché molti lo diciamo lo fanno magari nell'intervallo degli studi, quindi non è che vogliono fare i baristi piuttosto che i camerieri per tutta la vita, però probabilmente non hanno neanche quell'atteggiamento diciamo di umiltà che ti serve magari per metterti lì diciamo e imparare comunque un mestiere.
1: Non lo so, insomma l'eterno dilemma. A me però questa cosa qua dell'imprenditore, insomma, che scaricano tutto sui giovani che non vogliono lavorare, a volte mi sembra un po' un ritornello un pochettino troppo comodo. Sicuramente ci saranno giovani che non vogliono più lavorare come facevano loro da giovani, ma può essere anche comprensibile. Scaricare tutta lì la responsabilità della chiusura di un ristorante mi sembra una scorciatoia un po' troppo facile, anche perché ci sono alcuni ristoranti che invece lavorano bene, quindi quelli come fanno?
0: Allora c'è qualcuno che ha pensato ad una soluzione che magari potrebbe anche essere
1: molto
0: adottata
1: carina,
0: in Italia. Quale? Ve la diciamo tra poco.

0: State of Mind con Alicia Keys e Jay-Z, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Stavamo parlando di questa crisi che sta coinvolgendo anche la Spagna di cameriere, tanto che molti ristoranti annullano il turno, diciamo, del pranzo o della cena, addirittura quando va male chiudono i ristoranti perché c'è questa difficoltà a reperire camerieri. Cioè, da una parte ci sono i datori di lavoro che dicono noi non troviamo giovani che vogliono fare questo lavoro e preparati, dall'altra ci sono i ragazzi che dicono no, vabbè, noi non vogliamo però essere sfruttati, vogliamo lavorare sì, ma con un adeguamento giusto anche al tipo di lavoro che facciamo.
1: Insomma, questa è l'eterna lotta. C'è anche qualche ristorante che prova a mettere le stelle ai camerieri. Carina questa cosa qua, questo gruppo, sì. Gruppo di lana che ha tante attività, a seconda delle stelle che tu hai come cameriere ti cresce lo stipendio. Loro dicono ad esempio che hanno molto meno turnover e lì i camerieri restano. Questa è una buona soluzione, per esempio.
0: Sì, perché sfruttano anche l'aiuto della tecnologia. Allora, abbiamo un po' di messaggi lunghi, mandateci un po' più corti, sentiamo.
2: Allora, io sto ascoltando, sentendo la vostra, il vostro servizio sui camerieri. Io ho due figli che hanno fatto i camerieri per 20 anni, tutti e due professionali, perché sono andati a scuola, erano bravissimi nel loro lavoro. E a un certo punto sono stata io a dirle: ragazzi, qui non arrivate da nessuna parte, perché nessuno li metteva a posto con i libretti, nessuno gli dava uno stipendio fisso, nessuno li metteva a posto, non avevano giorni di ferie, non avevano niente. Gli ho detto: la pensione voi quando ci arrivate? Non ci arriverete mai.
0: E quindi?
2: Quindi anche poi col senno di poi, nel frattempo sono arrivati tutti e due a 40 anni e hanno detto: sì mamma, per forza cambiamo. Loro altrimenti i camerieri lo sapevano fare e molto bene, tanto che li hanno chiamati più di una volta anche a servire in posti non del tutto semplici, tipo Torino, quando hanno fatto i 150 anni per mio figlio, mia figlia anche in case private. Quindi è un discorso che non vogliono pagare e non vogliono mettere a posto con i libretti.
0: Oh, questa è la testimonianza di una mamma che racconta la sua esperienza.
1: Beh, ce ne sono tanti di questi qua, perché alla fine bisogna sentirle tutte le campane, insomma.
0: Sì, bisognerebbe sentire anche quella dei datori di lavoro. Diciamo che per trovare magari una soluzione più giusta bisogna andarsi incontro reciprocamente, no? Fare uno sforzo da parte dei titolari di bar e ristoranti, quindi, e dall'altra parte trovare anche, come dire, dei ragazzi che siano disposti magari ad imparare, insomma, a sacrificarsi un po', perché comunque un lavoro che richiede comunque dei sacrifici, no?
1: Di sicuro, di sicuro.
0: Ci sono Post Malone con Jelly Roll.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento in diretta qui su Radio Number One. Allora rimanete con noi perché tra poco vi portiamo in montagna con questa novità di cui si sta parlando, l'e-hiking, che sarà praticamente il turismo del futuro.
1: Ma saranno comodi questi esoscheletri?
0: Eh beh, però se un sacco di persone li usano, ragazzi, bisogna provarli. Non lo so, insomma, per gli appassionati di montagna magari possono avere un perché. Ma vi spieghiamo tutto come sempre tra poco qua negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, buon lunedì, buon inizio di settimana, noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, trovate tutte le repliche delle nostre puntate, le nostre interviste sul sito radionumberone.it, seguiteci anche sui social. Allora, tra poco andiamo in montagna perché c'è un'invenzione particolare che potrebbe essere molto utile per molte persone, si chiama e-hiking.

0: Magnetic de Bausa. Sono le 12:27 minuti. Buona giornata a tutti voi. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora vi portiamo in montagna, dove anche lì ci sono delle novità tecnologiche, dagli impianti di risalita che sono gestiti dall'intelligenza artificiale ai droni che stanno monitorando e seminando i boschi. Insomma, diciamo che si può guardare al futuro dell'escursionismo 2.0 prendendo in considerazione anche questi esoscheletri. Allora, diciamo che sono delle apparecchiature di produzione cinese. L'esoscheletro viene applicato a gambe e bacino e in pratica che cosa fa? Supporta il movimento durante l'escursione. Allora, aumentano la forza delle gambe, compensano il peso e riducono l'affaticamento. È nato all'inizio per andare incontro a quelle persone che hanno diciamo un po' di problematiche, no? Magari per età o perché hanno avuto dei problemi di salute con le gambe. Ma attenzione, perché in realtà viene usato ed è già stato usato nella scorsa stagione per gli sciatori.
1: Sì, di fatto è una struttura questa che supporta, aiuta e dunque ad esempio a chi è sano, magari ha qualche problemino di salute, è anziano ma comunque sano, permette di fare delle passeggiate anche più lunghe o anche più ripide, perché l'esoscheletro di fatto ti porta su, no? Ti aiuta il muscolo ad avanzare. Tra l'altro mi sono informato, ce ne sono alcuni anche in Italia a noleggio e non costano tantissimo, 30-40 euro per tutta la giornata, dunque chiunque può provare questi esoscheletri senza acquistarli ovviamente, magari noleggiandoli. Può essere una buona cosa, insomma, vivere la montagna anche se magari non si è completamente in forma o si è ad esempio molto anziani, quindi non si riescono più a fare quelle passeggiate.
0: No, però
1: di
0: guarda
1: tre
0: che
1: ore,
0: lo hanno usato per esempio in Austria persone che non sono né anziane né, cioè sono sane, come hanno provato questo Ski Mojo, che è questo esoscheletro specializzato per la pratica dello sci, e in pratica ti fa risparmiare dal 30-40% dell'energia muscolare e quindi tu praticamente sci così come se fossi Alberto Tomba, ma in realtà non sei stanco. E poi attenzione, cosa non indifferente, allevia la pressione verticale sulle ginocchia, perché insomma uno che ha problemi con le ginocchia poi lo sci, sai, te lo devi un attimo accantonare. Allora ti dico, cancella quindi in pratica, sto leggendo, la causa del dolore articolare e regala comfort, quindi secondo me potrebbe anche essere un'innovazione, una novità alla quale potrebbero fare ricorso in molti.
1: Ma assolutamente, ripeto, si può usare in inverno, si può usare d'estate nel modello della passeggiata, insomma è un'opportunità, è come la bicicletta elettrica, no?
0: Cioè, esatto.
1: Cioè riesci ad andare in montagna laddove con la bicicletta muscolare non riesci ad andare perché magari non sei allenatissimo. Ben venga, io non la vorrei provare, vorrei capire, ecco, dove riesco ad arrivare con questo esoscheletro.
0: Però insomma, nessuno vuole fare più fatica. Tra l'altro pensate che negli Stati Uniti hanno inventato anche i pantaloni motorizzati. Che cosa sono? Ve lo spieghiamo tra poco, c'è Leona Lewis.

0: la domenica.
1: Buona domenica con Saifa. Vabbè, dai, alla fine non vogliamo fare più fatica per nulla, quindi vanno forti questi esoscheletri per aiutare il movimento in montagna e scaricano anche il peso sulle articolazioni. Questo per rispondere al nostro amico ascoltatore che ce l'ha chiesto. Vi dicevo, in America negli stessi ci sono i pantaloni motorizzati e i primi al mondo, e servono insomma a rendere il movimento più piacevole. Qui c'è scritto per quelli che fanno le escursioni, per esempio alle Hawaii. Non so se tu di solito vai alle Hawaii a fare le escursioni, ma
2: weekend sì, weekend no, sì.
1: Ma alle Hawaii.
2: No, io dico in generale, finché riesci con i muscoli, insomma, senza aiutini,
1: vai di tuo.
2: Vai
1: certo.
2: Di tuo, poi insomma, quando non ce la faremo più, ci faremo aiutare dalla tecnologia. Dai!
1: Vai ragazzi, allora. Ormai, se no facciamo più nulla. Vai. Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
3: Gli spacca notizie.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: Grande Phil Collins, Groovy Kind of Love, una grande canzone come sempre protagonista del nostro spazio tutto dedicato alle grandi hit. Allora, sono le 12:43 minuti, attenzione a quello che stiamo per raccontarvi perché potrebbe essere a svolta, mi dicono a Roma, anche per i nostri problemi climatici, perché certo. Durante Rock in Rio, questa grandissima kermesse musicale, un'associazione di medium ha rivendicato il festival asciutto. Erano previsti giorni e giorni di pioggia, tramite questa medium che adesso, di cui adesso vi diciamo il nome, questa è, attenzione, un'associazione esoterica, si chiama la Cacique Cobra Coralla. No, è vero, Cacique Cobra Coralla.
1: No, mi fa ridere perché dirlo dopo facile.
0: Vabbè, ma loro hanno detto che hanno fermato la pioggia. Scusa. Vabbè.
1: Sì, questa è una cosa incredibile. Insomma, il comune di Rio che chiama questa fondazione, dice: per cortesia, riuscite a ridurmi le piogge durante il fine settimana? Perché c'ho qua centinaia di migliaia di persone che vengono per assistere al concerto. E loro dicono che sono riusciti con la loro arte esoterica a far smettere la pioggia. Io quando leggo queste robe qui, cioè, valgono se lo dici prima, cioè tu devi dirlo prima e dire: guardate, oggi piove, ieri pioveva, domani c'è il sole perché sono intervenuto io.
0: Perché noi facciamo. Allora, la medium in questione si chiama, questa fondazione esiste praticamente da 1980 e sostiene che la medium Adelaide Scrittori incorpori proprio lo spirito del Cacique Cobra Coral, quindi sarà dovuto a lei il fatto che poi sono riusciti, insomma, a fermare la pioggia. Considerate che poi durante questo evento ci sono stati personaggi incredibili, un incontro straordinario fra Gilberto Gil e Elton John, grandissimi artisti hanno cantato grazie a questa associazione che ha fatto smettere di piovere.
1: Cioè, per esempio, nella serata del 12 settembre ci sono stati 100.000 spettatori che hanno cantato e ballato per 14 ore di fila, quindi voglio dire non dovete pensare alla festa di paese, ma ad uno degli eventi più grandi del Brasile, con il comune di Rio che chiama questi qua penso alle nostre manifestazioni, no? Penso all'altra sera quando c'era la nazionale di pallavolo che giocava a Napoli e pioveva, sì. No, che tutti lì dicono: Madonna, piove, ecco,
0: dovevano però ragazzi, non lo so se questa è chiaro che loro hanno già una storia, no? Quindi hanno già fatto cose di questo tipo, se funziona sempre, adesso non vogliamo ovviamente pubblicizzare una cosa del genere, però in Brasile ci credono a tal punto che l'hanno chiamati per questo evento eccezionale.
1: Quindi voi che organizzate mondiali, olimpiadi, europei, grandi manifestazioni internazionali o semplicemente concerti, ok, chiamate questa associazione e risolvete il vostro problema.
0: Esatto, Cacique, che lo diciamo il nome, Cacique Cobra Coralla. Talk about.

0: per chiudendo, come si dice in italiano, vero signor Gabbro?
1: Ci sentiamo domani con l'Happy Hour dalle 20 alle 22. Ciao a tutti.
0: Puntuali, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Bentrovati in questo lunedì sera, inizia una nuova settimana di Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou. Io vi do il benvenuto. Mettiamoci comodi, anche perché magari ci stiamo lasciando alle spalle un lunedì di rientro in ufficio, quindi c'è bisogno di rilassarsi e c'è bisogno di gran bella musica, quella degli anni 70, 80 e 90, che vi regala Number One Classics. Partiamo con Iron Horse, questa è Sweet Louise.
1: Number One Classics.

Parliamo di un gruppo musicale rock canadese originario, nello specifico di Vancouver, gli Iron Horse, che ha avuto una vita musicale insieme breve dal 1979 al 1981, e questa Sweet Louie Louise del 79 è probabilmente la canzone più famosa del gruppo. L'abbiamo ritrovata su Number One Classics, dove si prosegue con Heaven 17, Let Me Go.

Attenzione, attenzione, perché quando canticchiamo questa When a Man Loves a Woman ci viene subito in mente la voce di Michael Bolton, ma è una cover, per chi non lo sapesse, perché la canzone è stata scritta nel 66 da Calvin Lewis ed Andrew Wright e registrata per la prima volta da Percy Sledge. Ebbe molto successo la prima versione, ma ne ebbe altrettanto quella di Michael Bolton che abbiamo ascoltato in Number One Classics, tant'è che si aggiudicò nel 1992 il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale maschile. Siete con Radio Number One, Number One Classics e la nostra grande musica, ora Voyage con Souvenir.

0: Cantavano i The Jacksons con Can You Feel It? Era l'anno 1980, number one classics, la nostra grande musica degli anni 70, 80 e 90 in questo lunedì sera. Restate con me.
1: Number one classics.
2: Ciao Mano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio number one.
1: Radio number one classics 1980.

Radio Number One è dove vivi tu. Number One.

Sly and Family Stone, Family Affair. Siamo nel 1971 e noi di Number One Classics vi raccontiamo, vi regaliamo, vi facciamo ascoltare tutte le sere la musica più bella proprio a partire dagli anni 70 e poi quella degli anni 80 e 90. Con Chiara Papanicolaou di nuovo bentrovati, buon lunedì sera. Il nostro viaggio ci porta adesso agli Industry con State of the Nation.

1999, comunque seconda metà degli anni 90, prima parte degli anni 2000, sono stati sicuramente gli anni di Enrique Iglesias. Spopolava, era ovunque, MTV passava a nastro, i videoclip di tutti i suoi singoli e piaceva tantissimo. L'abbiamo incontrato con questa Rhythm Divine, una delle sue più famose della sua discografia, su Radio Number One Classics, e ha continuato a fare album, però si è fermato nel 2014, l'ultimo suo album intitolato Sex and Love. Qui invece eravamo nel 99, proprio nel pieno della sua carriera, della sua notorietà, su Radio Number One un altro grandissimo. Mettiamoci comodi, 1974 c'era Joe Cocker con You Are So Beautiful.

0: Six, quella degli anni 70, 80 e 90, era Joe Cocker. Voi siete in compagnia di Chiara Papanicolaou. Restate con me in questo lunedì sera.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

From Great Britain con furore le Bananarama con questa Cruel Summer dal 1983, uno dei pezzi più famosi, loro apprezzatissime a livello internazionale negli anni 80, ma questa Cruel Summer molto famosa, resa ancora più celebre perché è stata inserita nella colonna sonora del film Karate Kid del 1984, quindi a quel punto è diventata una hit a livello internazionale, perché penso che chiunque di voi all'ascolto in questo momento, se dico Karate Kid, sa di che cosa parliamo. Metti la cera, togli la cera e anche la colonna sonora entra a far parte della tua programmazione musicale su Radio Number One con Number One Classics. Adesso anche, Diana Ross, siamo nel 1970 con Ain't No Mountain High Enough.

Continua il lunedì sera in compagnia di Number One Classics, in compagnia della grande musica degli anni 70, 80 e 90, quindi restate con noi che abbiamo ancora qualche pezzo da ascoltare insieme. I'll protect you from the

0: Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana di Number One Classics. Io sono Chiara Papanicolaou, vi ringrazio della compagnia, spero di averne tenuta con la nostra musica a voi in questo lunedì sera, ma ci ritroviamo domani sempre alle 22 su Radio Number One. Ciao!
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.